fiore, la luna e le stelle si cantan la rumba d'amore. Là nella terra del mistero, dove il piacere è la legge d'ogni cuore innamorato. Tutte le donne san baciare, accarezzar con la febbre d'un amore appassionato.

0: Das war der sehr nette Foxtrott Parole in Musica mit dem Orchestra Durium unter der Leitung des Herrn Malatesta. Und jetzt kommen wir zu einem Titel, der heißt Nonti portos corda su danziamo. Das ist aber kein anderer Titel als They Can't Take That Away From Me aus dem Fred Astaire-Film Shall We Dance. Wir hören hier den Tenor Servida und es begleitet das Orchestra Rhythmica Durium unter der Leitung von Maestro Danzi.
1: Non mi potrò scordare, sei tutta nel mio cuore. Non mi potrò scordare, no, no, è troppo grande quest'amor, se tutto ciò che fu dovrà così finire. Io t'amo ancora di più, perché tu vivi qui nel mio respiro. Le parole son le sole che ingannar potranno il cuore, ma se fuggi non distruggi quest'amore. Non ti potrò scordare, sei tutta nel mio cuore, non ti potrò lasciar, mor

piaci, finché taci, ma non dirmi quando mi baci, io non so se pensi a me. T'ho giurato, confermato.

mente gatto, mangio e dormo col tuo ritratto, quando sei lontana da me, baradinda baradda, per la via,

Non ho vizi nella vita, ma lo stadio di sfuggita vado spesso quando c'è la mia squadra preferita, ma se perde la partita chiudo gli occhi e penso a te. Quando leggo sul giornale

quando vedo un bel castello, lo sogno per me, forse fosse ancora più bello. La speranza sempre tutto mi dà, io mi sento milionario. Una villa in mezzo al mare è nulla per me.

0: Abbiamo eseguito Non dimenticar le mie parole. L'orchestra d'Anzi eseguirà ora Lasciami sognare, cantata da Michel.
1: Tornerà la rondine al suo nido, dalla terra sboccia il primo fiore, è primavera, e tutta l'aria è un brivido d'amor, sento il tuo profumo che mi sfiora.

Donar, piango, piango, piango, ma tu non vedi, ma tu non senti. Canto, canto, canto, ma questo canto non giunge a te. Ah, piango, piango, piango, ma piango in vano sul nostro amor. Non vedi, non senti, mi struggo dal dolor pentito del mio cuor. Piango, piango, piango, ma piango in mano sul nostro amor. Ah,

piango, piango, piango, ma tu non vedi, ma tu non senti. Canto, canto, canto, ma questo canto non giunge a te. Ah, piango, piango, piango, ma piango in vano sul nostro amore.

ma quando lei si infoca, la polca sa ballar è una specialità che in verità ti posso assicurare non la trovi qui in città.